si feriscono le ali gabbiane sulle rocce sospinti dal vento, si adombrano le pianure quando i monti nascondono il sole, ma spesso sono solo

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33.
0: Radio Mugello, 100% successi. Le persone...

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 34 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: fare cosa, amore mio? Vabbè, giustamente, giusto, giusto.
1: Un giorno mi porti.
0: Certo, amore, che ti porto un giorno a Roma, certo.
2: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 4:02.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

don't fail.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
5: Bueno mami, oye lo que hay, yo ando con Tony Amatore y Pepe Salerno, pero no queremos estrés, queremos estar tranquilos. Oye lo que dice.

con me perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te, ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo e poi mi vesto male.

arrabbiata perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in giro. E perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là. Poi ci fermiamo.

che piove. D'altronde il sole l'abbiamo preso abbastanza, noi non lo diciamo ma stiamo cercando.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:33.
4: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:01.
1: Un'allegra domenica da Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: con te.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello 100% successi.

0: Sono le 6:30.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
3: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti, che non erano affetti da particolari patologie. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva, perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante, all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di Bike Flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali.

0: Pigliano sarà una celebrazione condivisa tra musica, cibo e sport. Inizio alle 18 presso la polisportiva di Bivigliano per una partita di calcetto amatoriale. Alle 20 nel giardino del circolo La Famiglia di fianco alla polisportiva cena dal mondo, cibo e ricette pluridentitarie. Dalle 21 sempre al circolo La Famiglia il DJ peruviano Freddy Rosales. Tutto l'evento è gratuito per i partecipanti, compresa la cena. Per prenotazioni e informazioni 333-2743-341.
1: Seconda tappa a Firenzuola del torneo senza frazioni. Questa volta l'appuntamento previsto per domenica 19 sarà a Bruscoli, dove alle 16.15 si terrà il burraco a coppia, alle 16.30 il calcio tennis, alle 17 il tiro con l'arco, alle 18.30 domande di cultura generale. I sorteggi delle gare saranno effettuati 15 minuti prima. La manifestazione è organizzata e patrocinata dal comune di Firenzuola con la collaborazione delle varie frazioni.
0: La polisportiva Luco ha comunicato il nuovo direttivo per la stagione 2026-2027 a seguito delle dimissioni del presidente Franco Carnevali, già preannunciate nel finale della scorsa stagione. È stato nominato come nuovo presidente Marco Chini. Al suo fianco in qualità di vicepresidenti ci saranno Paolo Tronconi e Palmiero Corti. Il Luco parteciperà ancora una volta al campionato di promozione.
2: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Ad Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6:14, 14:22 e 22:06. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Pian del Voglio domenica 2 agosto Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 8.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075, Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA, cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie, case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL. 347-5189-621. Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi. Il restante da tagliare 4 metri cubi. Prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016. 46.200 km circa. Prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vende sia attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina. 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic, grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Buongiorno, buongiorno da Radio
0: Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
8: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del mare.

0: ritmo.
1: Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
3: Estate in musica.
5: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
6: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
7: It's a top selector.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello. Fragole,

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello. La pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 9.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza sostenute a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale, ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana promozione turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta. Domenica 19 luglio alle 18.30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SP. In programma Quel filo invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della città metropolitana di Firenze. Dopo i primi appuntamenti a Londra, il Festival della Montagna Fiorentina fa tappa a San Godenzo dal lunedì 13 a domenica 19 luglio per una settimana di eventi diffusi tra il paese, le frazioni, i sentieri, le piazze e luoghi simbolici del territorio. La terza edizione conferma l'identità del Festival come progetto culturale e territoriale dedicato alla montagna di mezzo dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso che invita abitanti, visitatori e comunità temporanee a vivere la montagna attraverso esperienze all'aperto, musica, teatro, incontri, tradizioni locali, prodotti del territorio e momenti di socialità. A San Godenzo il Festival assume la forma di una settimana intensa e popolare costruita insieme alla comunità locale, alla Proloco, alle associazioni, alle attività del territorio e alle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Un programma che attraversa il centro e le frazioni, da Castagneto a San Bavello, da Castagno d'Andrea alla Colla dei Tre Faggi, alternando escursioni guidate, spettacoli in piazza, proiezioni, musica dal vivo, DJ set, artigianato, feste e occasioni di incontro. Gli eventi del Festival della Montagna Fiorentina sono gratuiti ad accesso libero, concerti compresi. Fanno eccezione cene, apericene e alcune esperienze specifiche per le quali possono essere richiesti prenotazione e contributo. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Con questa particolare scelta Elio e le storie tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in

0: M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2 con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
12: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo so.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Quasi 1 milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di valico è ancora bloccato nella società capitale pubblico Pianvallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Frattini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperia e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'Unione dei Comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'Unione dei Comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente.
3: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva, perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante, all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di Bike Flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Domenica 19 luglio, appuntamento a Sant'Andrea, alla chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano, nel comune di Barberino di Mugello. Il programma prevede alle 10.30 il battistero di Sant'Andrea a Camoggiano fra arte e tecnica, intervento della professoressa Giuseppina Carla Rombi. Alle 11.30 la Santa Messa, è prevista la partecipazione del gruppo alpini di Barberino di Mugello, a seguire aperitivo offerto dall'associazione culturale Penelope Barberino. Domenica 19 luglio a Bivigliano l'evento finale intitolato Forse una festa del progetto Un paese ci vuole, vincitore del bando 2025 di Fondazione Carlo Marchi in collaborazione con Florence Must Act, Comune di Vaglia e Circoli del Territorio. L'episodio conclusivo di un lavoro realizzato negli scorsi mesi con la comunità locale, i ragazzi dei CAS di Pratolino e Bivigliano, sarà una celebrazione condivisa tra musica, cibo e sport. Inizio alle 18 presso la polisportiva di Bivigliano per una partita di calcetto amatoriale. Alle 20 nel giardino del circolo La Famiglia, di fianco alla polisportiva, cena dal mondo, cibo e ricette pluridentitarie. Dalle 21 sempre al circolo La Famiglia il DJ peruviano Freddy Rosales. Tutto l'evento è gratuito per i partecipanti, compresa la cena. Per prenotazioni e informazioni 333-2743-341. Lunedì 20 luglio alle 21, nuovo appuntamento con Orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La Jazz Band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato

0: e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
0: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio. Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano, Vicchio, Londa, Rufina. 333-5747-730. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.
2: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000
4: Radio Mugello.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
10: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
9: www.radiomugello.it

0: uno di tutto, purché sia brutto.
1: Senti, si fa così. Vieni su un paio d'ore. Dalla cera nella doccia, apri la finestra di camera a gennaio, fai sparire quelle scarpe vecchie a cui tenevo tanto. E soprattutto, butti via quel telo azzurro cielo che appendevo alla finestra nei giorni di pioggia.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti, che non erano affetti da particolari patologie. Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza, sostenibile a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale, ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali, e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana promozione turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata, capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta. Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati. Domenica 19 luglio alle 18:30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS, con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo è invisibile che annulla le distanze, con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni. Voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzato

0: committenti saranno Paolo Tronconi e Palmiero Corti. Il Luco parteciperà ancora una volta al campionato di promozione.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese, al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino, per una notte sola. Biglietti online su Ticketuane e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, su Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48. A Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Bellezza fuggi, scattare una foto.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18.30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001 624.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Musica. Cardio.
1: Radio Mugello.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti, che non erano affetti da particolari patologie. Nuovi spazi per le associazioni, un sostegno concreto alla misericordia e un investimento sul patrimonio della città. E questo è il senso dell'operazione con cui il comune di Rufina acquisisce due immobili in piazza Umberto I per un totale di 270 metri quadrati. Gli immobili precedentemente utilizzati dalla misericordia di Rufina come ambulatorio, sede operativa e spazio per i volontari entrano così nella disponibilità dell'amministrazione comunale dopo il trasferimento dell'associazione in una struttura più ampia e adeguata alle proprie necessità. L'acquisizione rappresenta un intervento con una triplice finalità: creare nuovi spazi a servizio delle associazioni del territorio, porre le basi per il rafforzamento del collegamento tra Piazza Umberto I e Villa Poggio Reale, sede culturale e luogo di promozione del territorio. Valorizzare il rapporto con la Misericordia, realtà da sempre impegnata a favore della comunità. Il collegamento tra la piazza e Villa Poggio Reale rappresenta infatti uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale dell'amministrazione. L'acquisizione di questi immobili costituisce un primo passo concreto per la sua realizzazione, contribuendo a creare una maggiore integrazione tra gli spazi pubblici del centro cittadino e il polo culturale di riferimento del territorio. L'operazione prevede un investimento complessivo di 243.500 euro oltre imposte. L'atto di compravendita sarà stipulato il prossimo 16 luglio, mentre l'immissione in possesso degli immobili è prevista entro la fine del 2026. Lunedì 20 luglio alle 21, nuovo appuntamento con orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La jazz band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist, per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi.
3: Seconda tappa a Firenzuola del torneo senza frazioni. Questa volta l'appuntamento previsto per domenica 19 sarà a Bruscoli, dove alle 16.15 si terrà il burraco a coppia, alle 16.30 il calcio tennis, alle 17 il tiro con l'arco, alle 18.30 domande di cultura generale. I sorteggi delle gare saranno effettuati 15 minuti prima. La manifestazione è organizzata e patrocinata dal comune di Firenzuola con la collaborazione delle varie frazioni.
2: Nel comune di Scarperie e San Piero, sabato 18 e domenica 19 luglio, si svolgeranno i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Women. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2, con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia. La Polisportiva Luco ha comunicato il nuovo direttivo per la stagione 2026-2027 a seguito delle dimissioni del presidente Franco Carnevali, già preannunciate nel finale della scorsa stagione. È stato nominato come nuovo presidente Marco Chini. Al suo fianco, in qualità di vicepresidenti, ci saranno Paolo Tronconi e Palmiero Corti. Il Luco parteciperà ancora una volta al campionato di promozione.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
5: Fire. Let me see you dance, babe.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Scopri gli sconti imperdibili fino al

0: 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

che vuole raggiungerti, e quando cercherai troverai solo dubbi. Il buio non aiuta chi ha paura, cade l'armatura, una pistola messa in mano a Giuda, senza la sicura, passa la misura e non c'è cura, il sangue a terra con la segatura, è una speranza che si sbaglia, deraglia sui binari della notte, coi rimpianti e le ossa rotte, come ha fatto troppe volte, come un Cristo senza un padre troppe volte, mani giunte le preghiere che non sono accolte, guardi tutte le candele che si sono sciolte.

Mosca sul muro di Gasboia, sirene sempre in ronda, qualcuno che ci ascolta, i segreti sbocciano nell'ombra, tiro a sorte, scommetto su ogni taglio, anime perse in viaggio sul tram della mezzanotte, c'è sangue tra le righe, c'è l'inferno tra le note, un pianoforte scandisce le ore morte, un cane abbaia al nulla, Dio è silenzioso, il diavolo sussurra, e siamo tutti in fuga da una verità che brucia, ehi. So che sarà una notte lunga, nel tamburo l'ultima cartuccia.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aper i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 13.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti che non erano affetti da particolari patologie.
0: Quasi un milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di valico è ancora bloccato nella società capitale pubblico Pianvallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Frattini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperia e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'Unione dei Comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'Unione dei Comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente.
11: Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio che proseguirà nei prossimi anni.
12: Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza sostenute a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale, ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali, e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana promozione turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta. Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'Assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'Assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo Statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'Assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati. Anche nel comune di Vicchio prosegue con ottimi risultati l'attività del progetto Educa, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione degli adolescenti del territorio. Gli educatori della cooperativa Arca hanno appena terminato un laboratorio espressivo in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Il laboratorio è iniziato il 22 2 giugno e si è concluso il 6 luglio presso i locali della primaria. In questi incontri gli educatori hanno accompagnato due gruppi di bambini e bambine delle classi quarte e quinte attraverso un percorso finalizzato alla scoperta di sé e dell'altro. Si è invece già conclusa la prima parte del laboratorio proposto da Tessere Culture, che si è svolto presso i locali della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Vicchio. Nel corso di 4 sabati di maggio, nei quali sono stati avviati 4 laboratori di italiano L2, strutturati in incontri della durata di 2 ore, calibrati per età e livelli linguistici, a cui hanno aderito complessivamente 27 alunne e alunni. Uno dei laboratori che partirà a breve è il Music Summer Camp, organizzato dal Jazz Club of Vicchio, un percorso che comprende

0: Angelo fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva, perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante. All'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di Bike Flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Dopo i primi appuntamenti all'onda, il Festival della Montagna Fiorentina fa tappa a San Gaudenzio dal lunedì 13 a domenica 19 luglio per una settimana di eventi diffusi tra il paese, le frazioni, i sentieri, le piazze e i luoghi simbolici del territorio. La terza edizione conferma l'identità del festival come progetto culturale territoriale dedicato alla montagna di mezzo dell'Appennino tosco-romagnolo. Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso che invita abitanti, visitatori e comunità temporanee a vivere la montagna attraverso esperienze all'aperto, musica, teatro, incontri, tradizioni locali, prodotti del territorio e momenti di socialità. A San Gaudenzio il festival assume la forma di una settimana intensa e popolare costruita insieme alla comunità locale, alla Proloco, alle associazioni, alle attività del territorio e alle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Un programma che attraversa il centro e le frazioni da Castagneto a San Bavello, da Castagno d'Andrea alla Colla dei Tre Faggi, alternando escursioni guidate, spettacoli in piazza, proiezioni, musica dal vivo, DJ set, artigianato, feste e occasioni di incontro. Gli eventi del Festival della Montagna Fiorentina sono gratuiti ad accesso libero, concerti compresi. Fanno eccezione cene, apericene e alcune esperienze specifiche per le quali possono essere richieste prenotazione e contributo. Domenica 19 luglio alle 18:30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo invisibile che annulla le distanze con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce in intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2026 e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze.
1: Seconda tappa a Firenzuola del torneo senza frazioni. Questa volta l'appuntamento previsto per domenica 19 sarà a Bruscoli, dove alle 16:15 si terrà il burraco a coppia, alle 16:30 il calcio tennis, alle 17 il tiro con l'arco, alle 18:30 domande di cultura generale. I sorteggi delle gare saranno effettuati 15 minuti prima. La manifestazione è organizzata e patrocinata dal Comune di Firenzuola con la collaborazione delle varie frazioni.
0: Domenica 19 luglio a Bivigliano l'evento finale intitolato Forse una festa del progetto Un paese ci vuole, vincitore del bando 2025 di Fondazione Carlo Marchi in collaborazione con Florence Must Act, Comune di Vaglia e Circoli del Territorio. L'episodio conclusivo di un lavoro realizzato negli scorsi mesi con la comunità locale e i ragazzi dei CAS di Pratolino e Bivigliano sarà una celebrazione condivisa tra musica, cibo e sport. Inizio alle 18 presso la Polisportiva di Bivigliano per una partita di calcetto amatoriale. Alle 20 nel giardino del Circolo La Famiglia, di fianco alla polisportiva, cena dal mondo, cibo e ricette pluridentitarie. Dalle 21 sempre al Circolo La Famiglia il DJ peruviano Freddy Rosales. Tutto l'evento è gratuito per i partecipanti, compresa la cena. Per prenotazioni e informazioni 333-2743-341. Due nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Boccascena, il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art parte con il contributo

0: del comune di Borgo San Lorenzo. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Lunedì 20 luglio alle 21 nuovo appuntamento con orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La jazz band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto, che sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta, Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. Nel comune di Scarperie San Piero, sabato 18 e domenica 19 luglio, si svolgerà i campionati italiani master maschili e femminili di ciclismo su strada. La manifestazione assegnerà i titoli tricolori delle categorie Elite Sport, Master Elite Women Sport e Master Women. Domenica 19 luglio toccherà invece al mattino alle categorie M5 e M6 e poi M3 e M4 e nel pomeriggio a Elite Sport M1 e M2 con gare sulla distanza di 90 km e 500 metri. Il ritrovo sarà in viale Matteotti a Scarperia. La Polisportiva Luco ha comunicato il nuovo direttivo per la stagione 2026-2027 a seguito delle dimissioni del presidente Franco Carnevali, già preannunciate nel finale della scorsa stagione. È stato nominato come nuovo presidente Marco Chini. Al suo fianco, in qualità di vicepresidenti, ci saranno Paolo Tronconi e Palmiero Corti. Il Luco parteciperà ancora una volta al campionato di promozione.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
12: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18.30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e

0: Vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chimi trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chimi. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. No matter what.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
3: Sono le 14 e 34 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: In ogni momento della tua giornata,
12: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
11: Scegli la radio giusta.
12: Scegli solo Radio Mugello.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti, che non erano affetti da particolari patologie. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva, perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante, all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di bike flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Domenica 19 luglio alle 18.30 il Parco Mediceo di Pratolino ospita la 10ª edizione della rassegna Felicità Metropolitane all'interno del programma di un parco di musica e altre storie. Grazie all'Associazione Culturale La Nottola di Minerva ETS, con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Music Pool e Trama di Firenze SPA. In programma Quel filo invisibile che annulla le distanze, con Letizia Fuochi e Sara Lucaroni, voce e intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi, introduce Stefania Costa. La rassegna è nata nel 2017 con l'intuizione che la cultura possa essere pratica quotidiana di cura e di partecipazione. La rassegna attraversa ogni estate i quartieri di Firenze e i comuni della città metropolitana, trasformando biblioteche, librerie indipendenti, parchi, piazze, bibliobus e spazi di prossimità in presidi culturali temporanei e accessibili. È realizzata con il contributo del comune di Firenze nell'ambito dell'estate fiorentina 2026 e con il patrocinio della città metropolitana di Firenze.
3: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori, incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello, che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
2: Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto, che sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: Venerdì 24 luglio al Mozart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
12: Tutti voi.

0: rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello c'è!

0: I love you song.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Oh!

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante. All'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di Bike Flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Dopo i primi appuntamenti all'onda, il Festival della Montagna Fiorentina fa tappa a San Gaudenzio dal lunedì 13 a domenica 19 luglio per una settimana di eventi diffusi tra il paese, le frazioni, i sentieri, le piazze e luoghi simbolici del territorio. La terza edizione conferma l'identità del festival come progetto culturale territoriale dedicato alla montagna di mezzo dell'Appennino tosco-romagnolo. Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso che invita abitanti, visitatori e comunità temporanee a vivere la montagna attraverso esperienze all'aperto, musica, teatro, incontri, tradizioni locali, prodotti del territorio e momenti di socialità. A San Gaudenzio il festival assume la forma di una settimana intensa e popolare costruita insieme alla comunità locale, alla Proloco, alle associazioni, alle attività del territorio e alle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Un programma che attraversa il centro e le frazioni da Castagneto a San Bavello, da Castagno d'Andrea alla Colla dei Tre Faggi, alternando escursioni guidate, spettacoli in piazza, proiezioni, musica dal vivo, DJ set, artigianato, feste e occasioni di incontro. Gli eventi del Festival della Montagna Fiorentina sono gratuiti ad accesso libero, concerti compresi. Fanno eccezione cene, apericene e alcune esperienze specifiche per le quali possono essere richiesti prenotazione e contributo.
3: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori, incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
2: Lunedì 20 luglio alle 21 nuovo appuntamento con Orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La Jazz Band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi. Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Con questa particolare scelta Elio e le storie tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Stefano.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: Ad Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
12: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
13: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 16:32.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-228-4075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non. Zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355. Vendo Panda 1200 4x4 con impianto a GPL. 347-5189-621 Debora. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro. 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi. Il restante da tagliare 4 metri cubi. Prezzo 9 euro al quintale. 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016. 46.200 km circa. Prezzo richiesto 4.200 euro. 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone. 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli. 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72. 338-3396-375. Vendesi attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo. Per informazioni 331-1376-492. Signora 54enne cerca lavoro come collaboratrice familiare a partire da settembre, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa. 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano, Vicchio, Londa, Rufina. 333-57-47-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km. Prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000
1: Radio Mugello.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Tofano.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18.30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuovi spazi per le associazioni, un sostegno concreto alla misericordia e un investimento sul patrimonio della città, e questo è il senso dell'operazione con cui il Comune di Rufina acquisisce due immobili in piazza Umberto I per un totale di 270 metri quadrati. Gli immobili precedentemente utilizzati dalla misericordia di Rufina come ambulatorio, sede operativa e spazio per i volontari entrano così nella disponibilità dell'amministrazione comunale dopo il trasferimento dell'associazione in una struttura più ampia e adeguata alle proprie necessità. L'acquisizione rappresenta un intervento con una triplice finalità: creare nuovi spazi a servizio delle associazioni del territorio, porre le basi per il rafforzamento del collegamento tra Piazza Umberto I e Villa Poggio Reale, sede culturale, luogo di promozione del territorio. Valorizzare il rapporto con la Misericordia, realtà da sempre impegnata a favore della comunità. Il collegamento tra la piazza e Villa Poggio Reale rappresenta infatti uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale dell'amministrazione. L'acquisizione di questi immobili costituisce un primo passo concreto per la sua realizzazione, contribuendo a creare una maggiore integrazione tra gli spazi pubblici del centro cittadino e il polo culturale di riferimento del territorio. L'operazione prevede un investimento complessivo di 243.500 euro oltre imposte. L'atto di compravendita sarà stipulato il prossimo 16 luglio, mentre l'immissione in possesso degli immobili è prevista entro la fine del 2026. Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato, che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio, che proseguirà nei prossimi anni. Domenica 19 luglio a Bivigliano l'evento finale intitolato Forse una festa del progetto Un paese ci vuole, vincitore del bando 2025 di Fondazione Carlo Marchi in collaborazione con Florence Must Act, Comune di Vaglia e Circoli del Territorio. L'episodio conclusivo di un lavoro realizzato negli scorsi mesi con la comunità locale e i ragazzi dei CAS di Pratolino e Bivigliano sarà una celebrazione condivisa tra musica, cibo e sport. Inizio alle 18 presso la polisportiva di Bivigliano per una partita di calcetto amatoriale. Alle 20 nel giardino del circolo La Famiglia, di fianco alla polisportiva, cena dal mondo, cibo e ricette pluridentitarie. Dalle 21 sempre al circolo La Famiglia il DJ peruviano Freddy Rosales. Tutto l'evento è gratuito per i partecipanti, compresa la cena. Per prenotazioni e informazioni 333-2743-341. Lunedì 20 luglio alle 21 nuovo appuntamento con Orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La Jazz Band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist, per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi. Elio e le Storie Tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Mozart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto, che sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta, Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? anche per una consulenza gratuita. Vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: con chi sei.
1: Radio Mugello.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Radio Mugello. Hello, rainy day.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Sono le 17 e 34 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chimi trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chimi. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 17 e 59 minuti.
6: Radio Mugello Notizie.
7: Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti che non erano affetti da particolari patologie. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva, perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante, all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità, come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di bike flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Dopo i primi appuntamenti a Londra, il Festival della Montagna Fiorentina fa tappa tappa a San Gaudenzio dal lunedì 13 a domenica 19 luglio per una settimana di eventi diffusi tra il paese, le frazioni, i sentieri, le piazze e luoghi simbolici del territorio. La terza edizione conferma l'identità del festival come progetto culturale e territoriale dedicato alla montagna di mezzo dell'Appennino tosco-romagnolo. Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso che invita abitanti, visitatori e comunità temporanee a vivere la montagna attraverso esperienze all'aperto, musica, teatro, incontri, tradizioni locali, prodotti del territorio e momenti di socialità. A San Gaudenzio il festival assume la forma di una settimana intensa e popolare costruita insieme alla comunità locale, alla Proloco, alle associazioni, alle attività del territorio e alle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Un programma che attraversa il centro e le frazioni, da Castagneto a San Bavello, da Castagno d'Andrea alla Colla dei Tre Faggi, alternando escursioni guidate, spettacoli in piazza, proiezioni, musica dal vivo, DJ set, artigianato, feste e occasioni di incontro. Gli eventi del Festival della Montagna Fiorentina sono gratuiti ad accesso libero, concerti compresi. Fanno eccezione cene, apericene e alcune esperienze specifiche per le quali possono essere richiesti prenotazione e contributo. Due nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Bocca Scena: il Festival delle Frazioni, promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Domenica 19 luglio alle 21:15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. La Polisportiva Luco ha comunicato il nuovo direttivo per la stagione 2026-2027 a seguito delle dimissioni del presidente Franco Carnevali, già preannunciate nel finale della scorsa stagione. È stato nominato come nuovo presidente Marco Chini. Al suo fianco, in qualità di vicepresidenti, ci saranno Paolo Tronconi e Palmiero Corti. Il Luco parteciperà ancora una volta al campionato di promozione.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
9: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Trova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschitto Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: A The Lodge Farm, giovedì 16 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 17 luglio, dalle ore 20, grigliata al chiaro di luna. Sabato 18 luglio, dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Domenica 19 luglio, aperti a pranzo, dalle ore 12 con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Non è...

0: non è vero niente.
1: Sono le 18 e 45 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti, che non erano affetti da particolari patologie. Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza, sostenuto a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale, ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali, e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana promozione turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata, capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta. Con l'elezione degli organi statutari entra nella piena operatività il distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. La prima assemblea degli aderenti si è svolta a Firenze a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza della Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dell'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, dando avvio alla fase operativa di uno strumento nato alla fine del 2025 per rafforzare la filiera della castanicoltura e sostenere lo sviluppo delle aree interne montane della Toscana. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del distretto, l'assemblea ha proceduto all'elezione degli organi previsti dallo statuto. Alla presidenza del distretto è stato eletto all'unanimità Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, che ha ringraziato l'assemblea per la fiducia e ha sottolineato la natura provvisoria del comitato direttivo, che è momentaneamente a governance pubblica per avviare i lavori e poi lasciare spazio all'integrazione con i privati. Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio, che proseguirà nei prossimi anni. Nuovi spazi per le associazioni, un sostegno concreto alla misericordia e un investimento sul patrimonio della città, e questo è il senso senso dell'operazione con cui il comune di Rufina acquisisce due immobili in piazza Umberto I per un totale di 270 metri quadrati. Gli immobili precedentemente utilizzati dalla Misericordia di Rufina come ambulatorio, sede operativa e spazio per i volontari entrano così nella disponibilità dell'amministrazione comunale dopo il trasferimento dell'associazione in una struttura più ampia e adeguata alle proprie necessità. L'acquisizione rappresenta un intervento con una triplice finalità: creare nuovi spazi a servizio delle associazioni del territorio, porre le basi per il rafforzamento del collegamento tra Piazza Umberto I e Villa Poggio Reale, sede culturale e luogo di promozione del territorio, valorizzare il rapporto con la Misericordia, realtà da sempre impegnata a favore della comunità. Il collegamento tra la piazza e Villa Poggio Reale rappresenta infatti uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale dell'amministrazione. L'acquisizione di questi immobili costituisce un primo passo concreto per la sua realizzazione, contribuendo a creare una maggiore integrazione tra gli spazi pubblici del centro cittadino e il polo culturale di riferimento del territorio. L'operazione prevede un investimento complessivo di 243.500 euro oltre imposte. L'atto di compravendita sarà stipulato il prossimo 16 luglio, mentre l'immissione in possesso degli immobili è prevista entro la fine del 2026.
0: Prosegue il presidio del territorio da parte della Polizia Locale Unione Mugello. In particolare prosegue il piano di controlli interforze passi sicuri. Sabato 11 luglio sono stati allestiti 4 posti di controllo sulla SP8 con l'impiego di 8 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale della Città Metropolitana. Sono stati controllati 211 motoveicoli e 6 autovetture, accertando 16 violazioni, 3 per cinture di sicurezza, 1 per dispositivi mancanti su velocipede, 3 per rumori molesti durante la guida, 1 per guida con carta di qualificazione del conducente scaduta, 8 per assenza di documenti al seguito. Prende il via il percorso di revisione dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola, si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare Speciale, alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la Presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della Commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto Presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara, l'attuale statuto risale al 2012, da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è una semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa. Quasi 1 milione di euro stanziato da Autostrade come compensazione per i lavori della variante di valico è ancora bloccato nella società capitale pubblico Pianvallico S.p.A. con prospettive di recupero legate ad operazioni immobiliari e tutt'altro che sicure. È stata discussa nell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Carpini, Laura Fratini e Tommaso Romagnoli sul prestito di 935.000 euro risalente al 2015 che fu utilizzato per finanziare l'espansione dell'area industriale di Petrona con un PIP, piano pubblico per insediamenti produttivi. La risposta fornita dal presidente Triberti, prettamente tecnica, pone dei seri dubbi sulla procedura seguita sulla restituzione, inizialmente prevista entro 5 anni, che è stata prorogata di 6 anni dalla giunta dei sindaci nel 2024, a pochi giorni dalle elezioni. La proroga è seguita ad un piano di risanamento dei conti della società Pianvallico, nel frattempo diventata SRL e interamente di proprietà del comune di Scarperia e San Piero, dopo il recesso prima del comune di Borgo San Lorenzo e successivamente dell'unione dei comuni della compagine societaria. Una vicenda che si aggiunge alla già travagliata storia della società Pianvallico, dove decisioni sbagliate e mal messe in pratica hanno privato l'unione dei comuni di fondi che avrebbero potuto essere investiti per il risanamento del nostro già fragile territorio, ulteriormente compromesso alle grandi opere che lo hanno attraversato o comunque in investimenti attinenti alle competenze dell'ente.
3: Anche nel comune di Vicchio prosegue con ottimi risultati l'attività del progetto Educa, che vede 3 soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione degli adolescenti del territorio. Gli educatori della cooperativa Arca hanno appena terminato un laboratorio espressivo in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Il laboratorio è iniziato il 22 giugno e si è concluso il 6 luglio presso i locali della primaria. In questi incontri gli educatori hanno accompagnato 2 gruppi di bambini e bambine delle classi quarte e quinte attraverso un percorso finalizzato alla scoperta di sé e dell'altro. Si è invece già conclusa la prima parte del laboratorio proposto da Tessere Culture, che si è svolto presso i locali della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Vicchio. Nel corso di 4 sabati di maggio, nei quali sono stati avviati 4 laboratori di italiano L2, strutturati in incontri della durata di 2 ore, calibrati per età e livelli linguistici, a cui hanno hanno aderito complessivamente 27 alunne e alunni. Uno dei laboratori che partirà a breve è il Music Summer Camp, organizzato dal Jazz Club of Vicchio. Un percorso che comprende 9 appuntamenti di 4 ore all'insegno del controllo psicofisico attraverso il fare musica, in maniera molto semplice utilizzando il linguaggio dei segni per dar vita ad una immediata struttura musicale, utilizzando strumenti a percussione. A conclusione del percorso si terrà uno spettacolo al Teatro Giotto di Vicchio nel pomeriggio di venerdì 11 settembre. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio sul lago di Bilancino torna l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival, 4 giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie. Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia fino alle attività all'aria aperta. In programma gli spettacoli live sulle sponde di Bilancino, circo contemporaneo e arti visive in collaborazione con la compagnia Catalyst. L'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la Battaglia dei Cuscini. Perfettamente integrate nella filosofia del festival tornano le Flood Experience, un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante, all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità come la lucciolata al lago, la Bilancino Sunset Run, lezioni di yoga, incontri di acquaticità cinofila, prove nei percorsi del parco avventura, test di tiro con l'arco, attività in bicicletta con il percorso attrezzato, la pedalata sul lago di bike flow, tornei di beach volley e il mini volley festival dedicato ai bambini. In più, oltre 20 street fooder nazionali e internazionali. Due nuovi appuntamenti teatrali nel fine settimana per Boccascena, il Festival delle Frazioni promosso dall'Associazione Culturale Live Art con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo. Domenica 19 luglio alle 21.15 nella piazzetta della frazione di Argliano è in programma Ognuno Ognuno, uno spettacolo musicomico di Cosma Barbafiera. Dopo i primi appuntamenti all'onda, il Festival della Montagna Fiorentina fa tappa a San Godenzo dal lunedì 13 a domenica 19 luglio per una settimana di eventi diffusi tra il paese, le frazioni, i sentieri, le piazze e i luoghi simbolici del territorio. La terza edizione conferma l'identità del festival come progetto culturale territoriale dedicato alla montagna di mezzo dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Non una semplice rassegna estiva, ma un percorso che invita abitanti, visitatori e comunità temporanee a vivere la montagna attraverso esperienze all'aperto, musica, teatro, incontri, tradizioni locali, prodotti del territorio e momenti di socialità. A San Godenzo il festival assume la forma di una settimana intensa e popolare costruita insieme alla comunità locale, alla Proloco, alle associazioni, alle attività del territorio e alle realtà che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Un programma che attraversa il centro e le frazioni da Castagneto a San Bavello, da Castagno d'Andrea alla Colla dei Tre Faggi, alternando escursioni guidate, spettacoli in piazza, proiezioni, musica dal vivo, DJ set, artigianato, feste e occasioni di incontro. Gli eventi del Festival della Montagna Fiorentina sono gratuiti ad accesso libero, concerti compresi. Fanno eccezione cene, apericene e alcune esperienze specifiche per le quali possono essere richiesti prenotazione e contributo. Lunedì 20 luglio alle 21, nuovo appuntamento con orchestra Summer Festival all'Arena Estiva Don Bosco di Borgo San Lorenzo. Sarà la volta della tripla formazione inglese costituita dalla Saffron Walden Town Band and Choir per la direzione dei maestri Sarah Clark e Alice Reed. Il coro aprirà la serata proponendo pagine sacre e profane del repertorio vocale popolare. La jazz band proporrà un repertorio di standard jazz con vocalist per poi passare il testimone all'orchestra da camera. L'orchestra eseguirà le più celebri pagine sinfoniche mozartiane fino alle colonne sonore di Klaus Badelt per i Pirati dei Caraibi.
0: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzato all'Unione Comuni del Mugello che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
3: Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto, che sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le Storie Tese. Con questa particolare scelta, Elio e le Storie Tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo, rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data. La Polisportiva Luco ha comunicato il nuovo direttivo per la stagione 2026-2027 a seguito delle dimissioni del presidente Franco Carnevali, già preannunciate nel finale della scorsa stagione. È stato nominato come nuovo presidente Marco Chini. Al suo fianco, in qualità di vicepresidenti, ci saranno Paolo Tronconi e Palmiero Corti. Il Luco parteciperà ancora una volta al campionato di promozione.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Sono le 19:01.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Counting all the years I'm all right stories about the lies I'm told waiting.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Radio Mugello.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 18 luglio e chiusa domenica 19 luglio.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16esimo autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16esimo autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Sparare dalle ombre le nuvole ad ottobre, quando il cielo si copre, quando gli alberi salutano le foglie castane e si torna sulle strade, lasciati bagnare da ogni goccia di pioggia a novembre, quando la nebbia scende, quando la città rivomita i suoi mostri e ti mancano i tuoi

0: giù.
1: Radio Mugello.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

Perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio. E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sulla base delle analisi sviluppate dal Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Vaglia, a seguito delle verifiche effettuate dall'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, è stata modificata la mappa di pericolosità del PAI di Sesti nella zona della scuola Manzi Barellai di Pratolino. La classificazione precedente, risultato delle valutazioni nell'ambito della stesura del piano strutturale nel triennio 2018-2020, evidenziava una pericolosità molto elevata sul fabbricato che precludeva qualunque possibilità di intervento sulla struttura scolastica. Gli approfondimenti svolti, basati su indagini di dettaglio effettuate con le più recenti tecnologie precedentemente non ritenute necessarie nell'ambito della stesura del piano strutturale, hanno invece portato a un declassamento della pericolosità da frana dell'area della scuola, che non risulta più interessata da pericolosità elevata e molto elevata. L'amministrazione recepirà la nuova classificazione aggiornando lo strumento urbanistico comunale. Si tratta del necessario primo passo propedeutico all'avvio del percorso di recupero e ristrutturazione dell'edificio che proseguirà nei prossimi anni.
3: Prende il via il percorso di revisione dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello a seguito della deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione lo scorso 22 giugno a Firenzuola. Si è insediata la neocostituita Commissione Consiliare Speciale alla cui presidenza è stata eletta all'unanimità Filippo Giordano Alcurti. A sottolineare l'importanza del percorso è anche la Presidente del Consiglio dell'Unione Stefania Ciardi, che ha fortemente promosso la nascita della Commissione insieme a tutti i capigruppo consiliari. Il neoeletto Presidente Alcurti afferma che la sfida è chiara, l'attuale statuto risale al 2012, da allora il quadro normativo è cambiato. Riformare il nostro statuto non è un semplice adempimento burocratico, ma un lavoro fondamentale per cogliere le nuove opportunità legislative e rivedere dopo anni la carta fondamentale dell'Unione. Sempre secondo Alcurti, fin dalle prossime sedute saranno definite una rigorosa tabella di marcia per aggiornare il testo con la massima cura. È una sfida che sarà vinta solo con il lavoro di tutta la squadra, unendo l'indirizzo politico alle insostituibili competenze della nostra struttura tecnico-amministrativa.
2: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il primo appuntamento in programma mercoledì 22 luglio con Music e Fashion Night e Commercianti in Mostra. Il centro di Barberino di Mugello si trasformerà in una grande vetrina a cielo aperto. I negozi usciranno dai propri spazi portando le loro attività lungo la strada. La serata sarà arricchita da sfilate e postazioni dedicate al mondo della moda, oltre a musica e concerti.
3: Torna dal 20 luglio al 21 agosto la rassegna Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Un progetto di compagnia Catalyst organizzata all'Unione Comuni del Mugello che attraverserà 9 comuni con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento posti per vivere le serate all'insegna della cultura e del dialogo. Primo appuntamento lunedì 20 luglio a Marradi presso il giardino di Villa Bernabei alle 21.15 con Piove Male, storie e dialoghi dall'Atlante delle Rive, evento speciale a cura di Marco Paolini e Michela Signori. Al termine dell'appuntamento un brindisi per tutti gli intervenuti.
2: Elio e le storie tese in concerto martedì 21 luglio alle 21.15 alla Parco Mediceo di Pratolino in occasione del Musart Festival con il loro Tour à la Carte, un nuovo modo di interpretare le esibizioni dal vivo. La particolare caratteristica è la selezione della scaletta di ogni concerto che sarà scelta direttamente dal pubblico che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese. Con questa particolare scelta Elio e le storie tese daranno modo al pubblico di diventare parte integrante dello spettacolo rendendoli non solo fruitori ma anche realizzatori di quello che andrà in scena in ogni data.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore, accende la radio.
5: E allora, è sempre un po' complicato, un po' emozionante dover presentare un personaggio artistico, ovviamente siamo in ambito musicale, definito come una delle voci veramente più energetiche e carismatiche della del nostro nuovo panorama musicale, seguitissimo sui social, ma soprattutto con una grande carriera alle spalle. Posso dire anche una bella gavetta ti sei fatto, mio caro, e benvenuto Gabriele Piro. Ciao Gabriele.
6: Ciao, molto piacere, come stai?
5: Bene, sono contenta, parlo con te, voglio dire, anche perché adesso racconteremo chi sei. Ho detto, porca miseria, al volo si prendono certe possibilità di chiacchierare con degli artisti.
6: Vabbè, io sono sempre super disponibile in qualsiasi situazione, come anche te, quindi ci siamo trovati.
5: Sì, ci siamo trovati. E poi... così lo diciamo, facciamo i fatti nostri nel fuori onda. Tu arrivi da una regione che io amo tanto, perché io avevo degli zii di quella regione, loro erano della Lucania, però
6: sì. Però... pure io sono della Lucania,
5: anche tu Lucania,
6: da quindi... la Conega, la Basilicata.
5: Ah, la Conega, loro erano, penso, un paesino piccolino sperdutissimo, Montemurro, vicino a Villa d'Agri.
6: Ah, ok, sì, conosco benissimo, sì, sto a un 40 minuti.
5: Ah, vedi? Regione. Quindi alla fine ci accomuna in un certo senso anche un po' le origini, le regioni. Esatto. Allora, Gabriele, io ti ho definito così, ma non sono io che ti definisco così, ma veramente sono i grandi cultori della musica. E in questo panorama della nostra musica italiana, in cui ci sono tantissimi cantanti che cercano di emergere, tu veramente, posso dire, sei un gran bel big, un gran bel pezzo da 90. Al di là, voglio dire, ragazze che state ascoltando, cercate anche la sua pagina, perché comunque è anche un gran bel vedere. Questo non c'entra nulla con la musica, però tutto fa, diciamo che tutto fa. A parte la battuta, che però bisogna anche un po' stemperare. Obiettivamente il tuo percorso è stato veramente sempre in crescendo, sempre più in crescendo, perché se penso a nomi come Clementino, Joliet, Dolcenera, Nitro, Alfa, okay, sì, seguitissimo anche lui, tu hai aperto questi concerti di questi grandi artisti, ma poi soprattutto ti abbiamo visto a Casa Sanremo, ti abbiamo messo in Rai, ma poi la partita del cuore. Io ci tengo tantissimo a parlare con gli artisti che fanno parte in un certo senso della Nazionale Cantanti, che partecipano anche, quindi si impegnano nel sociale. Quindi tu sei veramente un artista tutto tondo, non solo nella musica, ma hai anche il cuore, ci metti tanto cuore anche nel sociale.
6: Ma sai, alla fine noi dobbiamo essere sempre ogni giorno grati con quello che facciamo. Sì. Ho sempre pensato a questo, quindi puoi metterti in gioco e soprattutto dare quello che puoi alle persone che in qualche modo hanno più bisogno di te, è quello che ci porta in qualche modo avanti. Quindi quando mi è arrivata la convocazione alla Nazionale, sì, sono rimasto tanto orgoglioso, un po' perché era un po' quel sogno che avevo da bambino, che la vedevo, certo, in televisione, quindi dici... cavolo, ci sono arrivato pure io. Ma poi è lo scopo, la cosa bella. Noi ci muoviamo, comunque è un impegno, noi in un mese abbiamo fatto 4 partite tutte in giro per l'Italia.
5: Esatto.
6: Mo, ad esempio, siamo rientrati l'altro ieri sera, domani riparto, sì, sempre con la Nazionale. Però poi quando arrivi là e vedi perché lo stai facendo, è un qualcosa che ti rende tanto tanto orgoglioso.
5: Ecco, ma toglimi una curiosità, ma da, sì, bambino, il tuo sogno nel cassetto era arrivare dove sei arrivato adesso, ovviamente altro.
6: Ma sai, alla fine i sogni piano piano sono di un'idea, il sogno lo puoi avere, però devi scalare piano piano per arrivare lì. Sicuramente un sogno era proprio questo, quello di raggiungere quella che era Nazionale, l'ho sempre avuto. Mm-hmm. Però il sogno nel cassetto che ho da sempre è quello di riempire San Siro e sentire 80.000 persone che cantano la mia canzone.
5: Io credo che tu sia sulla strada non buona di più, secondo me.
6: Ti ringrazio.
5: Io parto, guarda che parto da Torino e vengo a San Siro,
6: ospite mio nel backstage.
5: Ah beh, caspita di nascita, ci metterei la firma, guarda. Ma a me basterebbe anche essere lì e dire, caspita, ha avuto modo di chiacchierare con lui da tu per tu e guarda dove è arrivato. Ma appunto, ripeto, secondo me hai la stoffa, insomma. Anche perché

0: quello era un brano in collaborazione con
1: con
0: Boro.
1: Boro, esatto.
0: Abbiamo cercato di mantenere quelle sonorità un po' più estive, che sia il reggaeton, l'urban, il pop, però all'interno comunque abbiamo messo un testo, abbiamo avuto la necessità di scrivere un testo che racconta un po' delle diversità che si hanno delle avversità che si hanno in una relazione.
1: Certo.
0: Quindi sicuramente il mio aspetto, il mio personaggio si rivede poco con quello che scrive, però alla fine quello è il bello del
1: Vabbè,
0: mio essere così.
1: come tu ti sei mai ritrovato in un certo senso in quelle notti infinite, in quegli eccessi, come
0: Ma
1: si sente
0: assolutamente
1: nella
0: sì,
1: canzone.
0: io ti dico, alla fine io purtroppo per fortuna scrivo solo quello che vivo, quindi
1: No, per fortuna, non posso dire per
0: no, sì.
1: fortuna. No, no, per fortuna. Perché vuol dire che sei vero, sei autentico.
0: Sì. Quindi non a caso ho voluto mantenere anche il mio nome, come non ho voluto mettere nome d'arte.
1: Certo.
0: Quindi ho avuto col mio manager che diceva: ma metti un nome d'arte che funziona. Ho detto: non lo voglio mettere, Gabriele Piro, voglio essere io, punto e basta. Perché nella mia testa avere un nome d'arte era come mettere una maschera, capito? Quindi non volevo
1: Bravo.
0: farlo.
1: Anche perché penso che anche se tu avessi mai scelto un nome d'arte, qualsiasi possa essere stato il nome d'arte, comunque sia, è sempre Gabriele, la persona è
0: Esatto,
1: sempre la stessa, no?
0: assolutamente sì. Però nella mia testa era mettere un nome d'arte significava mettere una sorta di maschera. Invece ho iniziato perché avevo bisogno di raccontare. Quindi voglio, se un giorno dovessi mai finire di fare musica, voglio finire perché ho bisogno di raccontare.
1: Certo, quanto è importante per te questo Sincera, appunto, questo singolo?
0: Ma è un brano molto liberatorio. Io quando l'ho scritto, che era un brano interamente mio all'inizio, avevo le due strofe più i ritornelli,
1: Sì.
0: mi mancava quel qualcosa. Infatti ho chiamato Fede, ho chiamato Boro, ho detto: ho tutta la mia strofa, ho detto faccela tu. Quando poi l'ha scritta lui, che evidentemente in quel periodo avevamo bisogno di scrivere un po' le stesse cose, e ci siamo trovati al 100%. Sicuramente un brano molto importante che mi ha dato modo di fare quel passo in più anche nella scena musicale, ma soprattutto per una questione mia personale, nel senso mi ha dato modo di aprirmi e sfogarmi il più possibile.
1: Assolutamente. Ecco, la collaborazione con Boro, come ti sei trovato con lui?
0: No, mi sono trovato molto bene, io non lo conoscevo, mi ha fatto da tramite un ragazzo con cui ho fatto un brano, si chiama Iangucci, che pure lui tra l'altro è lucano, che canta, ho fatto una canzone a marzo, tramite lui che conosceva Boro, con cui ha fatto dei grandi successi con lui, me l'ha presentato, me l'ha fatto conoscere, ho fatto sentire il brano a Boro, Boro si è caricato a pallettoni subito, ha detto lo voglio fare, quindi poi è stato super disponibile.
1: È nata una bella sinergia, io direi, delle
0: Sì,
1: belle vibrazioni
0: assolutamente
1: si
0: sì.
1: percepiscono da questo brano, ma in realtà anche da altri brani che ho ascoltato, ma ovviamente in questa occasione vogliamo lanciare e promuovere Sincera, però io consiglio di ascoltare anche tutte le altre tue canzoni, perché appunto fanno capire quanto sei vero, quanto sei autentico, quanto porti nella musica la vita reale, che
0: Ti ringrazio
1: poi è
0: tanto, è
1: la vita
0: proprio
1: di
0: questo
1: tutti.
0: l'obiettivo per cui ho iniziato a fare musica, quindi se ti è arrivato è perché allora in qualche modo ci sto riuscendo.
1: Secondo me, se io ti ho detto che tu finisci a San Siro è perché me lo sento, non perché sono nata a Settimina, che dicono i settimini che hanno delle sensazioni, no? Però insomma, di chiacchierate con artisti ne sto facendo tantissime in questi anni e si capisce, sai cosa? Che arriva a noi che ascoltiamo, ma non noi speaker, noi che amiamo ascoltare la musica, si percepisce quando una persona è vera e non c'è dietro, posso dire, un'intelligenza artificiale, perché
0: Sì,
1: poi adesso.
0: un qualcosa di costruito.
1: Adesso come adesso, purtroppo questo uso dell'intelligenza artificiale sta esplodendo. Io spero vivamente che qualcuno si metta un po' la mano sulla coscienza e si ritorni, perché possono essere testi perfetti, però tu arrivi al cuore. L'intelligenza artificiale arriva al cuore? Non lo so.
0: Non arriva al cuore, non può
1: No.
0: arrivare al cuore.
1: Non può arrivare al cuore, no, secondo me no, assolutamente no. Ecco, tu ad esempio, visto che sei giovane, che idea ti sei fatto del panorama musicale anche magari dei tuoi colleghi, ecco, senza ovviamente scendere in nomi così
0: No,
1: in
0: certo,
1: generale,
0: no,
1: la
0: assolutamente.
1: musica di oggi, ecco.
0: Ah, ti posso dire, ti sarò molto molto onesto, no?
1: Sì.
0: Io ho visto una storia Instagram qualche giorno fa di un rapper.

0: cioè, per me è un grande, si chiama Emiskilla.
1: Ah beh,
0: è un grande.
1: Un omino fatto. Ha detto
0: e gli hanno fatto esattamente questa domanda qui. Ah. No? Come la vedi la scena, quella scena musicale italiana? Lui ha detto questa cosa, ha fatto... E come fare 10 rampe di scale per arrivare ad una festa?
1: Sì.
0: Arrivi alla festa,
1: sì,
0: e la festa non è come te l'aspettare. Non c'è musica, non ci sono persone. Quindi... In qualche modo ti dirò, farò un qualcosa, forse farà arrabbiare qualcuno, però molto, come ambiente secondo me è molto molto particolare, nel senso devi saperci stare all'interno,
1: sì,
0: perché è un mondo dove, no, ovviamente non è tutta l'erba un fascio, però
1: certo,
0: è un mondo dove molte certo persone tendono solo ed esclusivamente a tirare l'acqua al proprio mulino, però c'è da dire che io ho stretto delle amicizie fortissime, cioè è un mondo che io anche nelle sue sfaccettature negative amo, quindi sicuramente sono molto molto legato a questo mondo, soprattutto a persone che ho conosciuto come appunto Boro, Iannucci,
1: certo,
0: Cioffi, Blind, Francesco Da Vinci, Selza, sono tutte persone con cui ho dei rapporti fantastici, però
1: poi...
0: come
1: no, dimmi, poi ti dico una cosa da chiederti, sì.
0: No, come musica sicuramente mi fa piacere il fatto che si sta dando un po' più di spazio agli artisti emergenti, alle persone che in qualche modo si vogliono affermare in questo mondo. Cioè, la cosa che mi dispiace è che ad oggi forse la musica è un po' più veloce, c'è un qualcosa che corre di continuo, quindi difficilmente riesci a fare quel brano che può rimanere alla Vasco Rossi, no?
1: Sì.
0: Una canzone di Vasco la senti di 20 anni fa, ad oggi
1: è
0: ancora
1: qua che ti volevo, quindi tu sei anche tu sei cresciuto come me con la musica di Vasco.
0: Ma sai, io più che Vasco io sono amante, ma mi devi credere, io amo follemente Grignani.
1: Ma dai!
0: Sì, io amo follemente Grignani.
1: Ah, però!
0: Impazzisco per Grignani.
1: E chissà che magari ti capiterà di fare un duetto con lui.
0: Io,
1: hai cantato, guarda, hai aperto i concerti di tantissimi grandi artisti. Lui è uno dei più, posso dirlo, anche perché lui appartiene veramente alla mia generazione, sì, essendo io un po' più vecchierella di te, diciamo così. Lui veramente, ci sono quelle canzoni che ancora adesso le ascolti e ti sono rimaste,
0: sì,
1: nel cuore, no? Quella Destinazione Paradiso, porca
0: miseria. Ah, io ti dico una cosa, la dico in anteprima perché non l'ho fatta sentire a nessuno, non lo sa nessuno.
1: Sì?
0: Ho fatto un remix della mia storia delle dita.
1: Ma veramente? Ma dai!
0: È un brano che ho sul mio telefono, la teniamo io e il mio produttore, che il giorno che arriverà, il giorno che sarà possibile, che mi troverò faccia a faccia con lui e la farò ascoltare.
1: E che ti dice? Secondo me mi sentiremo.
0: Sto aspettando il momento giusto.
1: Stiamo aspettando il momento giusto. Invece per quanto riguarda la tua collaborazione con Boro, se non erro, tu in realtà hai iniziato con lui già tempo fa con un altro brano, no? Quel Money Rain.
0: No, in realtà Boro no.
1: Con
0: cioè,
1: Boro,
0: Boro è arrivato dopo, con Iannucci.
1: Con Iannucci, ok.
0: Cioè, esatto, prima di Boro ho fatto il brano con Iannucci, poi Boro è arrivato dopo.
1: Altro rapper come... Perché tu in fondo sei comunque... Hai l'animo da rapper. Poi ovviamente ascolti Grignani è una gran... Posso dire una gran figata, per carità.
0: No, ma io passo da Grignani, Ultimo, poi arrivo a Sfera Ebbasta, Tony F. Cioè, ascolto veramente tutto.
1: Mm-hmm.
0: Quindi sicuramente sono cresciuto un po' con quella roba tipo Sfera, Tony,
1: certo,
0: Fedez. Uh-huh. Ho un po' quell'aspetto,
1: sì,
0: la collana, il tatuaggio... Mi piace,
1: sì,
0: nel senso, però poi dentro sono diverso dall'aspetto, quindi poi ti devo fare il pezzo d'amore, devo parlare dell'amore, poi mi ascolto Grignani, capito?
1: Ma guarda, secondo me, adesso poi per carità magari esagererò, però secondo me tu hai un animo molto romantico, solo che oggi come oggi a volte non si può far vedere, no?
0: No, io sono molto molto romantico, sono una persona estremamente sensibile e romantica, io amo questo mondo,
1: sì,
0: questa roba qui, però c'è pure da dire che ad oggi, come hai detto tu, bisogna un attimo tirare le corde, dire aspetta, posso farlo vedere fino ad una certa, no? Però le persone che mi vogliono bene, che stanno vicino a me, sanno effettivamente quanto... come sono e quanto amo essere così.
1: Certo, poi una cosa che mi piace di te è che hai dichiarato in un'intervista, ovviamente... ed è un qualcosa secondo me di straordinario, parlando di Joliet hai detto che da lui hai imparato il valore dell'umiltà,
0: sì, sì,
1: e oggi come oggi è fondamentale, uno dei valori forse cardine proprio per chi poi fa il tuo mestiere, no? Il tuo lavoro, perché a volte forse si perde poi quell'umiltà quando comincia ad arrivare il successo come nel tuo caso, invece tu non l'hai persa.
0: Ma non bisogna, guarda, io sono veramente un mio parere che se noi facciamo questo lavoro, se noi andiamo avanti nel fare questo lavoro, il 20% è merito nostro, l'80% delle persone che ci ascoltano, persone che ci seguono e che amano quello che facciamo. Quindi se io vedo una, ma è capitato anche con persone, diciamo, a me vicine, se io sto con lui, usciamo in giro e ci fermano per una foto, non puoi dirgli no. Cioè, io sono veramente una roba che mi manda in bestia.
1: Però ci sono tuoi colleghi.
0: No, ci sono, ma ce ne sono tantissimi. Cioè, ma pure persone a cui voglio tanto bene, che abbiamo avuto vari battibecchi. No? Cioè, io sono veramente una roba, pure che sto mangiando, tu devi alzarti e devi fare la foto. Io la penso in questo modo. Poi ovviamente c'è il rispetto e tutto quello, poi c'è roba esagerata, ok? Sì, però se noi andiamo avanti. Se andiamo avanti è per loro, quindi da gioielliere io ho veramente preso sta roba qui, perché ho aperto un suo concerto davanti a 30.000 persone, no?
1: Porca miseria.
0: Io sono salito sul palco e ho detto, mo che faccio? Cioè,
1: e infatti è qua che ti voglio, perché sai, un conto suoni magari in acustico, in locali più piccoli, ma quando ti ritrovi tutte queste persone davanti, no? Perché io lo vivo da fan, quindi da una che vive i concerti, però mi chiedo sempre, chissà quell'artista come si sente in quel momento.
0: Ma sai, io quando sono sul palco, guardato tutta quella gente, ho detto, mamma mia, mo. Poi ero lì per cantare, quindi ho cantato. E poi sceso dal palco e ci siamo incrociati, perché io ho finito veramente 2 minuti prima che dovesse salisse Emanuele. Sì. Ci siamo incontrati sulle scale, mi ha detto un po' di cose, mi ha detto complimenti, continua così, mi ha dato un po' di consigli pure sull'ambiente, su quello che devo fare.
1: Certo.
0: Ed è un qualcosa che porto realmente a cuore, perché non ci eravamo mai visti, non ci conoscevamo, cioè perché. Cioè, il fatto che si è fermato e mi ha dato dei consigli, mi ha segnato tanto.
1: Certo, assolutamente sì. Ma questo poi è il bello, quando i rapporti sono veri e autentici, e penso appunto, Maggiore stesso è una persona umilissima, quindi lui, ma come anche altri, per carità. Io adoro anche tantissimo Clementino, seguendolo sempre. Ovviamente The Voice è spettacolare, ma è proprio una bella combricola, cioè mi piace. E poi siete tutti accomunati, ripeto, ricordando anche il vostro impegno con la nazionale, con le partite del cuore. Bisogna avere veramente cuore, non è che così in un attimo entri nella nazionale, cioè, è il sogno di tutti entrare in quella nazionale, di tutti voi cantatori, certo. Ovviamente, però certo. Se arriva quella chiamata è perché evidentemente te la meriti proprio.
0: Beh, io sono dell'idea che se arriva quella chiamata è perché, oltre, diciamo, all'aspetto musicale, si intravede anche quello che quel sociale che metti in più, nel senso, io sono sempre a favore di qualsiasi tipo. Io quando andiamo a giocare veramente ci metto anima e cuore, pur di vedere quelle persone di cui hanno bisogno. Ad esempio, io ho organizzato una partita del cuore a Lago Negro.
1: Sì?
0: C'è una partita per la casa famiglia di Lago Negro e per l'associazione Domenico Caliendo di Napoli. Sì? Abbiamo mandato tutto lì, e vedere quelle persone felici, quei bimbi della casa famiglia che in qualche modo hanno un sorriso stampato in faccia per merito della nazionale cantante, mi ha fatto realmente capire l'importanza di quello che stiamo facendo.
1: Guarda, ci accomuna anche questo, ci accomuna anche questo. Io ti dico solo, quando hai l'occasione, se puoi, cerca la pagina nazionale italiana Blue Biker e poi capirai perché. Capirai perché. E chissà che magari con la nazionale italiana Blue Biker, di cui sono voce ufficiale, non si riesca a fare qualcosa anche a Lago Negro per questi bambini. Chissà, io la lancio lì. So che tanto anche il mio capitano, perché anch'io ho un capitano, ovviamente, non gioco a calcio, ci mancherebbe, però ho un capitano della mia nazionale, mi sta ascoltando. Dico, capitano, abbiamo un pezzo da 90, possiamo collaborare insieme e portare del bene, perché oggi è importante, la musica può far del bene anche in questo modo. E quindi veramente bravo, complimenti in assoluto.
0: Ti ringrazio tanto.
1: Allora, è arrivato il momento, dobbiamo farlo ascoltare, sì, perché sennò poi dicono, Sasta, fai parlare troppo, parli troppo, bisogna ascoltare giustamente, hanno anche ragione. Però tu sei stato disponibilissimo e ti ringrazio per la tua cortesia e gentilezza. Ma, ovviamente,
0: piacere enorme,
1: e spero che possa essere la prima di una lunga serie di chiacchierate insieme per presentare
0: la tua
1: musica.
0: Piacere.
1: Assolutamente. E se capiti a aspetta un attimo, una domanda è fondamentale qua, parliamo anche di calcio, ma tu sei tifoso di calcio?
0: Sono molto tifoso di calcio e dell'Inter.
1: Ah, allora mi sei proprio simpatico assai. Ah, perfetto. No, perché temevo che mi dicessi sono della... Scusate, lo sta tanto lo sanno. Sì, tanto lo sanno, no, che la Sassa è del Toro, quindi del Toro simpatizzante dell'Inter dai tempi di Mourinho, quindi...
0: Io sul mio braccio sinistro ho una firma tatuata del mio unico capitano, che è Pier Zanetti.
1: Il capitano, veramente.
0: Fatta da lui, fatta da lui, cioè firma sul braccio fatta da lui, tatuata la sera dopo.
1: Tu sei un grande, no, fantastico. No, fantastico, questo è fantastico. Allora vedi, altra cosa che ci accomuna anche la fede calcistica, perché anche se noi Saporelli, noi del Toro siamo scarsi, voglio dire, però posso dire che ho goduto tantissimo quando l'Inter non devo dirlo, se no non mi ascoltano più in radio, però no, poi vabbè, voglio bene anche la cugina, ci mancherebbe, però sti gobbi, insomma, vabbè,
0: insomma, è meglio che stanno lì dove stanno.
1: Allora, tra l'altro, vorrei cogliere l'occasione con te, visto che presto c'è appunto la nuova partita del cuore. Io vorrei rivolgere un pensiero a una grandissima persona che ha fatto parte della nazionale, che per me sarà sempre la nazionale, ovvero il mitico Sandro Giacobbe.
0: Certo.
1: Quindi un pensiero lassù, e sono sicura che sarà contento. Guarda, mi ricorderò sempre di Sandro, che mi diceva, sai, io a volte Alessandra, quando vedo le nostre chiacchierate fatte negli anni, ci sono questi giovani che arrivano, io tutti questi H con questi nomi strani, ma un nome e cognome normale no. Infatti io penso che Sandro sarebbe contento di poterti chiamare nome e cognome senza troppi H. Ecco.
0: Che Sandro era un grande,
1: è un grande,
0: è stato un grande e rimarrà per sempre un grande, quindi
1: assolutamente
0: ci guarda da lassù.
1: Salutami, mi raccomando, tutti, salutami Empi, perché so ci sarà anche Empi.
0: Sì.
1: Con cui appunto ovviamente è stata una delle ultime chiacchierate insieme a Sandro, perché fecero insieme il remix di Sarà la nostalgia, grande canzone di Sandro Giacobbe. Quindi in bocca al lupo per la partita, ma soprattutto per la tua carriera, che possa essere sempre così strepitosa e veramente poter dire adesso vado a San Siro a sentire Gabriele.
0: Ti ringrazio tanto, Ale.
1: Allora, lascio a te la parola, fatti pubblicità anche se non hai bisogno sulle tue pagine social, ma soprattutto vorrei che fossi tu, visto che la voce non ti manca, a lanciare sincera.
0: Allora, come dicevo prima, per fortuna non ho un nome d'arte, quindi Gabriele Piro su tutti i social. Ringrazio Ale, ringrazio tutti voi, e adesso ascoltiamo Sincera, Gabriele Piro, Fit Boro Boro.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata.

0: volto, ma ci ritorno quest'anno al mare con te.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta. And you can dance for inspiration.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello.

again.

magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 23.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due addetti ai rifiuti sono morti sulla strada nell'arco di poche ore mentre stavano lavorando. Il primo decesso alle 6 del mattino nei pressi del corso di Barberino di Mugello, quando un 55enne del paese si è accasciato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato un residente. Poi sono arrivate le ambulanze di carabinieri, ma per l'addetto dipendente di una ditta che lavora in subappalto per Alia Plures non c'è stato niente da fare. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L'altro decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio a Poggio a Luco, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La vittima, un 52enne di Londra, dipendente da poche settimane di una consorziata di Alia che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata trovata riversa a terra a poca distanza dal mezzo di servizio. Il 118 ne ha constatato il decesso. La salma è stata trasferita a medicina legale di Careggi. Indagano i carabinieri della compagnia Firenze Oltrarno. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale, probabile l'autopsia per stabilire se ci sia un legame fra le temperature di questi giorni e l'improvviso malore dei due addetti, che non erano affetti da particolari patologie. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze informa che per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino della sede stradale di messa in sicurezza del versante a monte della carreggiata sarà istituita la chiusura temporanea al transito della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate nel comune di Borgo San Lorenzo, nel tratto compreso tra Ronta e Razzuolo, dal chilometro 39.500 al chilometro 39.700. La chiusura sarà effettuata esclusivamente nelle ore notturne dalle 22.30 alle 6, tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. L'intervento riguarda la realizzazione di attraversamenti idraulici nell'ambito delle opere di ripristino della carreggiata e di consolidamento del versante, necessarie per migliorare la sicurezza della viabilità. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore notturne è stata adottata per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Durante la chiusura sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica di preavviso e di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Un nuovo sistema di identità visiva e di posizionamento strategico per raccontare la Toscana più autentica tra paesaggio, cultura, comunità locali e turismo lento. Il Mugello, uno dei 28 ambiti territoriali omogenei in cui è suddivisa la Toscana dal punto di vista della promozione turistica nel contesto delle funzioni di informazione e accoglienza sostenute a livello regionale dall'azione sugli ambiti, si sviluppa con una nuova brand identity. La nuova brand identity è il risultato di un percorso di analisi che ha coinvolto dati turistici, studi sul posizionamento della destinazione, analisi del contesto digitale, ascolto del territorio e confronto con gli stakeholder locali, e sarà implementata in tutte le iniziative del circuito di Toscana promozione turistica. Un percorso promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con l'obiettivo di dotare l'area di un'immagine coordinata capace di rafforzarne la riconoscibilità e supportarne nel tempo le attività di promozione. Il logo rappresenta la sintesi di questa strategia e non un semplice intervento grafico. Il nome Toscana Autentica identifica con immediatezza la direzione scelta. Anche nel comune di Vicchio prosegue con ottimi risultati l'attività del progetto Educa, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione degli adolescenti del territorio. Gli educatori della cooperativa Arca hanno appena terminato un laboratorio espressivo in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Il laboratorio è iniziato il 22 giugno e si è concluso il 6 luglio presso i locali della primaria. In questi incontri gli educatori hanno accompagnato due gruppi di bambini e bambine delle classi quarte e quinte attraverso un percorso finalizzato alla scoperta di sé e dell'altro. Si è invece già conclusa la prima parte del laboratorio proposto da Tessere Culture, che si è svolto presso i locali della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Vicchio. Nel corso di 4 sabati di maggio, nei quali sono stati avviati 4 laboratori di italiano L2, strutturati in incontri della durata di 2 ore, calibrati per età e livelli linguistici, a cui hanno aderito complessivamente 27 alunne e alunni. Uno dei laboratori che partirà a breve è il Music Summer Camp, organizzato dal Jazz Club of Vicchio, un percorso che comprende 9 appuntamenti di 4 ore all'insegno del controllo psicofisico attraverso il fare musica, in maniera molto semplice utilizzando il linguaggio dei segni per dar vita ad una immediata struttura musicale, utilizzando strumenti a percussione. A conclusione del percorso si terrà uno spettacolo al Teatro Giotto di Vicchio nel pomeriggio di venerdì 11 settembre.
0: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

come prima quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello c'è.
1: Tempo fa il corteggiator parlava d'amor, per dar prova del suo ardor concedeva il cuor. Oggi non è più così, è cambiato, lo sai, per sedurre chi vorrai devi sussurrargli sì. Shu shu, abbracciami un po' e io ti donerò un congelatore.

Ci tre fibre in carbonio per fare il pinsimonio, un grigio aspiratore per migliorar l'odore, vestiti a righe a pizzo e una pistola a spruzzo, un razzo dirigibile per essere imprendibile, tempo fa si litigava e poi coi visi scuri ci si urlava, si lanciava i piatti contro i muri. Oggi che volete far? La vita è più cara, torna da tua madre a casa e io rimango qui. Shushu, scusati un po' o mi riprenderò. Il congelatore, l'armadio e l'ascensore, lo schiacciaimmondizia, il succhiali pirizia, il lucida pantofole, lo specchio per le allodole, il poggiapiede dei quadri e un gatto scaccialadri, tre fibre in carbonio per fare il pinsimonio, una mano perlata per la differenziata. Se la bella infedele si mostrerà crudele, tu la scaccerai e poi ti affiderai allo scaldaviveri, al cancellapolveri, al

0: poi all'improvviso ancora verrà con la mattina un'altra piccolina che ti offrirà il suo cuore. Allora cederai, perché così si fa, e intensa la vivrai fino alla prossima, e tutto ti darai fino alla prossima.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: la tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Ba ba ba ba.
3: Oh, this is the thing. Mm-hmm.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cerco Babysitter è disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a Torcetta Anna. @gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. E state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successo.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, state con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
6: Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Che tu vedessi me.
1: È l'una e un minuto.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:33.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Scegli Radio Mugello.

0: Salve, documenti.
1: Non ce l'ho.
0: E lo fanalino?
1: Quello me ne si è rotto.
0: E lo specchietto?
1: Quello lo devo montare.
0: Ah, e la targa?
1: E quella mi hanno rubata.
0: Ma sto cazzo di motorini è scasciato. E mo come la mettiamo?